Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ti racconto una fiaba, Mignolina.
1: C'era una volta una donna che desiderava moltissimo una bambina. Un giorno andò da una vecchia maga e le disse: «Cara maga, solo tu puoi aiutarmi. Vorrei una bambina, ma non so dove trovarla».
2: «Io quel che fa per te»,
1: rispose la maga. «Prendi questo semino d'orzo, piantalo in un vaso e aspetta». La donna felice tornò a casa, piantò il prezioso semino e in un batter d'occhi spuntò uno stupendo fiore. E meraviglia delle meraviglie, seduta fra i pistilli, apparve una bimba piccola piccola e tanto graziosa. «Che bella bambina!» esclamò la donna. «Non sei più grande del mio mignolo, ti chiamerò Mignolina». Era così piccola Mignolina che per culla aveva il guscio di una noce e per coperta dei petali di rosa. Mignolina e la sua mamma vivevano felici nella loro casetta, ma una brutta notte una rospa entrò dalla finestra.
2: «Sarà una sposa perfetta per mio figlio»,
1: pensò la rospa e rapì la culla con Mignolina addormentata. Posò poi la culla su una ninfea e chiamò suo figlio, che era brutto e cattivo come sua madre.
2: «Questa è la tua sposa»,
1: disse la rospa, ma proprio in quel momento Mignolina spaventata si svegliò. I pesciolini del ruscello, che avevano visto e sentito tutto, si commossero per la triste sorte di Mignolina e rosicchiarono il gambo della ninfea, che subito cominciò a correre trascinata dalla corrente, portando Mignolina lontano dalla rospa e da suo figlio.
2: «Quanti prati verdi ci sono lungo il ruscello!»
1: esclamò stupita Mignolina. Ma proprio in quel momento un maggiolino, che la trovava molto attraente, la ghermì con le sue zampette e la portò su un tronco d'albero. Tutti gli altri maggiolini andarono a vedere Mignolina e storsero le antenne dicendo:
2: «Che brutta! Ha soltanto due zampe e neanche un'antenna!»
1: Il maggiolino si lasciò convincere e la abbandonò nel prato. Per tutta l'estate Mignolina visse sola soletta, nutrendosi del nettare dei fiori e dormendo in un lettino di fili d'erba cullata dal canto degli uccelli. Poi arrivò l'inverno.
2: «Fa sempre più freddo», pensava Mignolina. «Che ne sarà di me?»
1: L'aiuto arrivò inaspettato da una topolina che la invitò nella sua tana.
2: «Vieni con me, la mia tana è riscaldata e ho cibo in abbondanza».
1: Felice, Mignolina accettò.
2: «Presto avremo visite»,
1: disse un giorno la topolina.
2: «Il mio vicino, il signor Talpone, viene a farmi visita. È un tipo gentile e molto ricco. Sarebbe un buon partito per te».
1: Il signor Talpone era davvero un tipo gentile e invitava spesso Mignolina a casa sua. Un giorno, lungo la galleria che portava alla sua casa, Mignolina trovò una rondine che pareva morta.
2: «Povero uccellino»,
1: sussurrò.
2: «Forse sei morto per il freddo. Ti coprirò con una calda coperta. Il tuo dolce canto mi ha fatto compagnia durante l'estate. Non voglio abbandonarti».
1: Dopo averla coperta, si chinò su di lei per darle l'ultimo saluto. Ma che emozione quando sentì il rumore dei battiti del cuore. La rondine era viva.
2: «Mi hai salvato»,
1: disse la rondine appena aperti gli occhi.
2: «Quando tornerà la primavera potrò di nuovo volare e tu verrai con me».
1: L'inverno passò e quando la rondine fu pronta per partire, chiese a Mignolina di andare con lei.
2: «Non posso»,
1: rispose sospirando.
2: «La topolina mi ha promesso in sposa al signor Talpone. Lei mi ha tanto aiutato e io non posso rifiutare. Quando il corredo sarà pronto lo dovrò sposare».
1: La rondine salutò Mignolina e si alzò in volo nel cielo azzurro. Giunse il giorno delle nozze. La povera fanciulla volle salutare per l'ultima volta il cielo e il sole, che non avrebbe mai più visto dalla casa del signor Talpone, e piangendo abbracciò un fiore.
2: «Addio sole splendente, addio fiorellino profumato, salutatemi la mia amica rondine».
1: In quel momento sentì una voce amica, alzò lo sguardo e vide la rondine.
2: «Mignolina»,
1: le disse,
2: «io sto partendo per paesi caldi e lontani. Vieni con me».
3: «Sì, verrò con te»,
1: rispose felice Mignolina e insieme volarono via. Attraversarono tanti paesi e arrivarono sulle sponde di uno splendido lago dove c'era un enorme palazzo.
2: «Questa è casa mia», disse la rondine. «Scegli uno dei fiori che crescono qui. Quella sarà la tua casa».
1: Mignolina si guardò intorno e scelse un fiore bianco sul quale la rondine la posò. Ma quale fu la sua sorpresa nel vedere che il fiore era abitato da un re piccolo piccolo che aveva due ali minuscole e lucenti e sul capo una corona d'oro. Quel magico prato era il suo regno.
4: «Sei una creatura meravigliosa», disse il re. «Vuoi sposarmi? Diventerai la regina e avrai delle ali come le mie. Insieme voleremo felici per il mondo».
1: Mignolina finalmente era felice. Dopo tanti promessi sposi ingombranti, aveva trovato un re alla sua altezza e l'amica rondine cantò per loro tutta l'estate.
0: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia San Giorgi. Mignolina di Sabina Colloredo e Ilaria Maurri, Edizioni Cartusia.
5: Rai Radio Kids, la nostra radio.
6: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Sapete che cosa avrei voglia di fare? Un bel gioco! Ma vorrei che fosse un gioco inventato, dove tutto si trasforma con la fantasia. Per esempio, la mia sedia diventa un'astronave e io sono un astronauta in viaggio nello spazio profondo. E mentre sto attraversando una galassia lontana, lontana, ecco che all'improvviso si accende la radio di bordo.
7: Attenzione, messaggio urgente per Armando. È urgentemente richiesta la sua presenza.
6: La mia presenza? Che cosa è successo?
7: Ripeto, è urgentemente richiesta la sua presenza.
6: Ma chi è che parla? E poi dove dovrei andare?
7: Qui.
6: Ma qui dove?
8: Poi insomma va a venire, sì o no?
6: Ma chi è che parla? Ma sei tu, Crude?
7: No, ma quale Crude? Sono il barista di Radio Kids.
6: Il barista?
7: Sì, il barista.
6: Ma e come ti chiami?
7: Crude.
6: Ah, Crude!
7: No, dicevo Crudenzio.
6: Crudenzio?
7: Sì, Crudenzio Crudini.
6: Sì.
7: Adesso però presto, Armando, raggiungimi al bar.
6: Sì, ma che cosa succede?
7: Non posso parlare, corri, Armando, corri!
6: D'accordo, Crudenzio. Scusate, bambini, devo interrompere il collegamento. Torno subito.
8: Ci è cascato, se n'è andato, ne approfitto. Sa, prova. Ciao a tutti, sono Crude e questo è un messaggio per gli amici di Radio Kids. Io sono buono.
6: Crude, ma che cosa stai combinando?
8: Armando, cosa ci fai qui?
6: No, cosa ci fai tu, Crudenzio Crudini, detto Crude?
8: Ti stavo cercando, ma tu stai sempre al bar, Armandino.
6: Non stavo al bar e non chiamarmi Armandino!
8: Sei più bello quando ti arrabbi.
6: No, io non credo di potercela fare. Ci provo, lo giuro, ma non credo.
8: Ma per favore, non perdiamo tempo. Devo compiere la mia buona azione quotidiana.
6: Senti, Crudenzio Crudino dei miei stivali, da quando sei diventato buono e cerchi di aiutare il nostro pianeta, la Terra rischia molto, ma molto di più di quando cercavi di distruggerla.
8: Alle volte sei un po' contorto, Armandino.
6: Crude, torna in te, ti prego, ritorna cattivo!
8: Quanto sei spiritoso. Adesso, ascolta, il tema di oggi è l'educazione dei bambini.
6: No, l'argomento è bellissimo, però non so perché, ma detto da te mi preoccupa.
8: Sai, Armandino, su Kot, il mio pianeta, l'educazione dei piccoli è al primo posto per importanza.
6: Beh, questo sono contento di sentirtelo dire, anche da noi sulla Terra.
8: Per favore, non interrompere, non è educato.
6: No, adesso sarei io il maleducato. Ma si può sapere cosa sta succedendo?
8: Vabbè, fammi continuare. Ma se l'educazione è importante,
6: sì,
8: ancora di più lo è il gioco.
6: Ah.
8: I bambini giocando imparano. Il gioco è apprendimento.
6: Ma bravo, Crude.
8: Grazie.
6: Sono d'accordissimo. Poi lo dicevano anche importanti maestri come Bruno Munari, Gianni Rodari.
8: Ari,
6: ari, ari, oh. Ari, ari, ari, oh.
8: Iri, iri, iri, iri,
6: ma che cosa mi fai fare?
8: Banda le ciance. Il motto di oggi è: giocando si impara. Vedrai, ti stupirò. Sì!
6: Mamma mia. E Crude, devo dire la verità, che mi stupisce ogni giorno di più. E speriamo che non combini dei disastri. Certo, giocando si impara è un bellissimo motto. Però ho paura che sotto sotto ci sia qualcosa. Vedremo.
9: ABC Jazz. Let's say your ABCs. Yeah, yeah. Let's say your ABCs.

0: Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-N-Z.
1: That's right. I know.

0: Eccoci di nuovo insieme. Sapete cosa vi dico, bambini? Questa volta voglio dare davvero una possibilità a Crude. Ma sì, perché l'idea che giocando si impara mi convince, mi appartiene, è proprio qualche cosa in cui da sempre ho creduto. E quindi chissà che questa volta Crude non faccia davvero qualcosa di buono. Chiamatemi illuso, chiamatemi ingenuo, chiamatemi...
1: Armandino!
0: No, no, ma non chiamatemi mai Armandino, vi prego!
1: Armandino, sei pronto per la buona azione del giorno?
0: Ne stavo parlando adesso con i bambini. Bravo. Sì, sì, Crude, sono pronto, mi hai convinto, davvero.
1: Lo sapevo. Mm. Allora faremo come si fa su Kot, il mio pianeta. Senti, divideremo i bambini in due gruppi,
0: sì,
1: che dovranno insultarsi, litigare, darsi degli spintoni.
0: No, ma come? Ma Crude, ma è orribile.
1: Lo so, sono un genio. Dovranno umiliarsi l'un con l'altro, fino al gesto estremo. Ruberanno la bandiera della squadra nemica e la calpesteranno.
0: Ma che orrore.
1: Vedrai, sarà un successone, un'esperienza indimenticabile. Arrivo, bambini.
0: No, aspetta, Crude. Non mi sembra affatto un'idea geniale. E adesso chi lo ferma? Ecco, adesso sono preoccupato. L'unica speranza è che ancora una volta i bambini riescano a ribaltare la malvagia buona azione di Crude. Forza, bambini!
1: Dove sbaglio? Ditemelo, dove?
0: Sta piangendo. Buon segno, il senso armandifero del pericolo si sta calmando.
1: Non è possibile, sono un disastro.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così. Sì, mostro.
1: Hai ragione, ma non è facile, sai.
0: Beh, con te, Crude, nulla è facile. Però continua a raccontare che cosa è successo.
1: Allora, ho diviso i bambini in due squadre che ho messo l'una di fronte all'altra.
0: Sì.
1: Ho dato a ciascun gruppo una bandiera da strappare, calpestare, offendere.
0: Ma che orrore.
1: Loro erano contenti. Avresti dovuto vedere, saresti stato fiero di me.
0: Ah sì? E che cosa è successo dopo?
1: Poi ho urlato: adesso rubate la bandiera!
0: E?
1: I bambini hanno... Non ci crederai mai!
0: Hanno giocato a ruba bandiera!
1: Come fai a saperlo?
0: Intuito armandifero.
1: Beh, il tuo intuito ha ragione. Giocavano, ridevano. Se qualcuno di una squadra perdeva, quelli dell'altra lo incoraggiavano, lo applaudivano.
0: Ma che bellezza!
1: Cosa?
0: No, intendo dire che tristezza, non sai quanto mi dispiace.
1: Anche a me, sono disperato.
0: Però, Crude, guarda, che hai veramente fatto una buona azione, sai? Perché?
1: Perché? Non dire altro! Non infierire, sono un fallito!
0: Ma
1: perché?
0: No.
1: Proprio a me! Perché? Proprio a me!
0: È andato. E anche questa volta ce la siamo cavata! Grazie ai meravigliosi, imprevedibili, inimitabili bambini della Terra! E io posso riprendere a giocare! Dunque, allora, come vi dicevo, la mia sedia è un'astronave. E io viaggio nello spazio profondo e sto attraversando una galassia lontana, lontana, quando all'improvviso sento una voce che si accende, che viene dalla radio.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Mirko Buonomo. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
3: E io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io ho cominciato ad avere un po' paura.

0: quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio. Nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso. Nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
3: Siamo

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova stupefacente, rutilante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
4: Ciao Armando.
3: Ciao Lallo.
5: Ciao Armandissimo.
3: Allora, dovete sapere che questa sarà una puntata molto, ma molto, ma molto speciale.
4: Adoro le puntate molto, ma molto, ma molto speciali. Di cosa parliamo?
3: Non so se avete mai sentito parlare di un certo Sigfrido.
5: Aspetta, fammi pensare. Ah sì, una volta ho conosciuto un puledro che si chiamava così. Era un tipo un po' vanitoso, con la criniera tutta gialla. Si credeva bello solo lui.
4: Forse questo Sigfrido non è un cavallo.
3: E in effetti Lellina hai ragione. Il Sigfrido di oggi era un valoroso eroe, molto noto nei paesi dell'Europa del Nord. Volete sentire la sua storia?
4: Sì!
3: E allora, dovete sapere che Sigfrido era un trovatello. Era stato allevato da un gnomo di nome Regin, che abitava in una grotta. Beh, infatti si sa, gli gnomi vivono nelle cavità delle montagne, dove scavano alla ricerca di pietre preziose e lavorano i metalli.
5: Come i nani di Biancaneve e le Sette Nevi.
3: Più o meno. Comunque Regin non era una persona tanto buona. Era avido e anche avaro.
4: Povero Sigfrido!
3: Sigfrido, crescendo nella grotta dello gnomo, fin da piccolissimo dimostra di essere un bambino eccezionale. Per esempio, corre velocissimo. Ed era molto forte e spostava enormi massi senza alcuna fatica, come se fossero dei sassolini. E un giorno dice allo gnomo Regin:
5: sono stanco di vivere in questa grotta. Voglio andare per il mondo e compiere una grande impresa.
4: So io qual è l'impresa adatta a te. Conquisterai il tesoro dei Nibelunghi.
5: Ma Armando, chi sono questi Nibelunghi?
3: Adesso, tra poco vi svelo tutto, eh? Però adesso ascoltiamo una canzone.
4: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Leila.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, l'eroe famoso in tutti i paesi del nord Europa. E abbiamo incominciato a scoprire alcune cose su di lui.
1: Per esempio che era fortissimissimissimissimo.
0: Giusto, e poi?
2: E poi cercava il tesoro dei Nibelunghi.
0: Perfetto, i Nibelunghi erano l'antico popolo delle nebbie. Vivevano sottoterra e possedevano un tesoro preziosissimo. Però c'era un piccolo problema.
2: Ecco, lo sapevo. Le storie degli eroi sono sempre problemose.
0: Sì, perché quel tesoro era protetto da un drago che si chiamava Fafnir e sonnecchiava proprio sopra quella distesa di gemme preziose, monete, scrigni e oggetti sfavillanti.
1: Oh, attento, Sigfrido!
0: Aspettate però. Nei pressi della grotta, Sigfrido incontra un vecchio dal volto nascosto sotto un cappuccio che gli dice: «Scava una fossa nel torrente che scorre fuori dalla grotta e mettiti lì dentro. Quando il drago si sveglierà, passerà sopra di te e tu lo colpirai al cuore».
1: No, no, povero drago!
2: Armandissimo!
0: Sì, dimmi Lallo.
2: Ma io non ho capito. Ma chi era il vecchio col cappuccio?
1: Ecco sì, anch'io voglio saperlo.
0: Po' di pazienza perché lo scopriremo tra poco. Tra l'altro, il misterioso personaggio, sempre quel vecchio con il cappuccio, dice:
3: «Ricordati, Sigfrido, il sangue del drago è magico e ti renderà invulnerabile per sempre».
2: Involtolabile?
0: No, Lallo, invulnerabile vuol dire qualcuno a cui non puoi fare nessun tipo di male, non puoi essere mai ferito. E comunque, dopo aver detto queste cose, il vecchio si allontana.
1: Sì, ma chi era?
0: Beh, un lampo di luce illuminò il volto e Sigfrido si rese conto che lo sconosciuto aveva un occhio solo.
1: Sì, ma allora chi era?
0: Odino, il re di tutti gli dei del nord.
1: Oh,
0: pensate un
1: po'.
0: Comunque, il nostro eroe fece tutto quello che gli aveva raccomandato Odino. Scavò una fossa, ci si mise dentro e quando il drago si svegliò, appena uscì dalla grotta, lo colpì con la sua spada.
2: Scià!
1: Non capisco perché in queste storie ci devono andare sempre di mezzo gli animali.
0: Sono d'accordo con te, Lellina. Anche a me poi i draghi stanno simpaticissimi. Ma guarda, dobbiamo consolarci perché questo drago era veramente cattivo e faceva le peggio cose. Va bene?
1: Va bene.
0: Adesso facciamo così. Per consolarci sentiamo un messaggio che ci arriva dai nostri piccoli amici.
4: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
4: Sono un umano con un pagliaccio. L'umano dice: mi sono sempre chiesto una cosa. Il pagliaccio risponde: spara. Ma voi clown dove dormite? Dipende dalle circostanze.
0: Molto carina. Non so se l'avete capita. Le circostanze. Molto divertente, è un gioco di parole,
1: Bellissimo!
0: I clown dormono nelle circostanze. Ma grazie Francesco! Allora, direi che è venuto il momento di ricordare a tutti quanti di mandarci i messaggi al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E ora torniamo al nostro Sigfrido. Il valoroso eroe sconfisse il drago e si calò completamente nel lago di sangue del grande bestione.
2: Ma che brutto bagno! Io preferisco fare i tuffi nell'acqua pulita.
0: Lo so, Lallo, ma Odino gli aveva detto che il sangue del drago lo avrebbe reso invulnerabile. Però in quel momento una fogliolina portata dal vento, svolazzando leggera, si posa proprio sulla schiena del giovane Sigfrido.
1: Oh no!
0: Sì, in quell'unico punto dove si era posata quella foglia, Sigfrido restò vulnerabile, cioè lì poteva essere ferito.
2: Ma che sfortunaccia però!
0: Lo so. E questo forse ci fa capire come finirà la storia. E lo sapremo subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella,
1: eccomi qui.
0: Lallo
2: e Alba Indisima
1: e Siegfriedo.
0: Giusto, Lella, c'è anche il nostro eroe con noi. Lo abbiamo lasciato mentre aveva appena sconfitto il drago. Naturalmente il malvagio Regin, lo gnomo, lo aveva mandato a conquistare il tesoro, ma voleva tenere per sé tutte quelle ricchezze. Quindi provò ad attaccare Siegfriedo, ma venne subito allontanato a colpi di spada. Shum, shum, shum, shum.
1: Ma Armando, cosa ci fa Siegfriedo con il tesoro?
2: Forse compra un vagone di gelato.
0: Siegfriedo parte con una bisaccia piena d'oro e va alla ricerca di nuove avventure. Un po' come noi di Big Bang, che siamo sempre pronti a raccontarvi nuove avventure. E allora, appuntamento per un'altra strepitosa, grandiosa puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

caffè alla vostra età fa male.

0: Kids.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto me.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa

0: sai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e luce.

felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperneope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse, ma Penelope, o meglio Paperneope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperneope è una donna silenziosa, discreta, ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperneope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperneope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: wow. E

0: sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Sono curioso
0: e osservo.
1: Sono nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.
0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
2: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio,
0: ah.

quando non ti mento. Se rifletto, è giusto. Se rovino, aggiusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cercatori di felicità in caramelle gommose, leggitori di bigliettini cartacei nascosti in cioccolatini gustosi, assaggiatori di reperti archeologici celati da vibrisse cespugliose, mangiatori di falangi, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

ritmo, ragazzi, a Pigiama Party ci si diverte. Chi di voi ha paura del lupo? Big Bad Wolf! Sentite qui!

Mariposa, sovvero farfalle. Ah, quante ne volano negli stomaci di tutto il mondo. Sentite qua, che cosa faranno i vostri piedi a questo ritmo?

Buzz Lightyear Song Toy Story ci porterà verso l'infinito ed oltre!

0: dove.
1: Dite la verità, quanti di voi sognerebbero di andare a finire sulla Luna? Quanti di voi vorrebbero girare intorno per i pianeti? Quanti di voi? E che ne so io, ditemelo voi, no? Facciamo così, al 347-411-2726 potete farmi questa confidenza. Che mestiere vi piacerebbe fare da grandi? O che mestiere sognate per i vostri amici più piccoli?

Ebbene, risulterebbero essere arrivati tali preferenze: giardiniere, parrucchiere, pasticcere, fioraio, marinaio, giornalaio, programmatore, scultore, pescatore, tutto in rima. Ah, e un DJ.

una bella spremuta di cavetti elettrici è proprio quello che mi ci vuole per stemperare un po' questa meravigliosa puntata di Pigiama Party. Adesso vi lascio tra le braccia di DJ Casper. Sentite che pezzo!

Ho percepito srotolamenti micidiali delle vostre rotule delle ginocchia e adesso, amici miei, Capitano Crow, che ne pensate di salpare l'ancora? Vi lascio con una bella citazione di un mio grande amico. Lasciami libero di...

0: Bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super affettuoso abbraccio radiofonico da me, Armando. E ben arrivati a questa nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
2: Amici... Sì? Ho bisogno di un consiglio.
1: Ma le orecchie molto lunghe, questo coniglio?
2: No, Lallo, consiglio, non coniglio. Ecco, devo fare un regalo alla mia amica Ottavia, ma non ho idee.
0: Va bene, Lellina, allora vediamo che cosa piace a questa tua amica Ottavia. E se le facessi una sciarpetta nuova fatta con la tua bella lana?
2: No, Ottavia non sente mai freddo.
0: Ah, e allora qualcosa di buono da mangiare, tipo una gustosa crostata.
2: Non le piacciono i dolci.
1: Però è strana questa tua amica. Senti Lellina, facciamo così, la torta la prepari per me, io l'apprezzo molto moltissimo.
0: Non avevamo dubbi, Lallo. Senti Lellina, è qualcosa di sportivo magari? Tipo, che ne so, un paio di scarpe nuove, quelle che si usano per correre.
2: Non porta mai le scarpe, hai i piedi palmati fatti apposta per nuotare.
0: Ah, ma scusami, ma chi è questa tua amica?
2: Beh, è un'oca.
1: Ah. Bello, le oche sono super simpatiche.
0: Allora mi viene una super idea. Ma a Ottavia piacciono le storie?
2: Sì.
0: E allora il tuo regalo, Lellina, sarà un'antica leggenda che ha per protagonista proprio delle oche.
2: Davvero?
0: Certo.
2: Beh, però io non la conosco.
0: È la leggenda delle oche del Campidoglio e te la racconterò tra pochissimo. Ma prima ascoltiamoci una bella canzone.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo
2: e di Armandissima!
0: E oggi, in occasione del compleanno di Ottavia, l'oca amica di Lellina, racconteremo la storia di un gruppo di oche davvero mitiche, le oche del Campidoglio.
2: Che vivevano sulla schiena di una balena.
0: No, Lallo, il Campidoglio, non il Capodoglio. Beh, allora, il Campidoglio è un colle di Roma, dove tanti, tantissimi anni fa si trovavano i templi dedicati a Giove, re degli dei, e a sua moglie Giunone.
1: Ma, Armando, le oche cosa c'entrano?
0: Beh, aspetta e lo capirai, Lellina, perché queste oche vivevano in un recinto ed erano delle oche sacre, protette dagli dei, e i sacerdoti del tempio le accudivano e portavano loro da mangiare.
2: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
2: Ma come si fa a diventare animaletti sacri agli dei? Voglio essere coccolato anch'io, come le oche del Campidoglio.
0: Caro Lallo, chissà che un giorno tu non possa riuscirci, però devi sapere che un giorno il vento cambiò.
2: Faccio il vento.
0: Mm-hmm. E purtroppo scoppiò la guerra.
1: La guerra è una cosa brutta.
0: Sì, Lelina, hai proprio ragione, perché alle porte di Roma arrivarono i Galli, dei guerrieri alti e fortissimi che venivano dal nord.
2: Sì, li conosco, hanno le piume sull'elmo oppure delle corna, come Asterix e Obelix.
0: Bravo, Lallo.
1: Armando, sì. E poi cosa succede?
0: Succede che tantissimi abitanti di Roma cercarono rifugio sul colle del Campidoglio per sfuggire proprio a questi terribili Galli. Passarono i giorni e gli abitanti non avevano più da mangiare.
1: Oh, poverini!
0: Mm-hmm. E a un certo punto qualcuno pensò addirittura di cuocere quelle povere oche allo spiedo.
1: No,
0: tranquilli, Lallo, Lella. Come vi ho detto, quelle erano oche sacre e alla fine rimasero placide nel loro recinto. Ma una notte...
2: Aiuto, che succede?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia famosissima delle oche del Campidoglio. Dunque, dicevamo, una notte le oche sacre dormivano placidamente nel loro recinto.
1: Facevano così.
0: più o meno. Ma ad un tratto sentirono qualcosa che frusciava tra gli arbusti sotto la rupe dove sorgeva il tempio. Erano i galli che stavano scalando la collina per arrivare in cima.
3: Aiuto, che paura!
0: E intanto sul colle tutti dormivano, persino i soldati e le sentinelle. Ma all'improvviso si sentì un rumore assordante, come il suono di centinaia di trombe. I soldati si svegliarono di soprassalto e si precipitarono a combattere contro i galli.
3: E alla fine i romani hanno vinto?
0: Certo, per fortuna. Ma avete capito chi era stato a lanciare l'allarme?
1: Lo so.
3: Anch'io ho capito. Erano state
2: le oche!
0: Bravissimi, proprio così. E Roma fu salva grazie alle oche del Campidoglio.
3: Oh, che bella questa storia! Grazie Armando, la racconterò subito alla mia amica Ottavia.
0: E allora noi intanto, per festeggiare le oche, ma anche le papere, animali simpaticissimi, ascoltiamo insieme il messaggio che ci ha mandato una nostra piccola amica.
4: Ciao Lella, Lallo e Armando. Mi chiamo Lisa e ho 7 anni, vado in seconda e vi vorrei raccontare una barzelletta.
0: Dai!
4: Il gallo dice alla papera: dove sarai domani? E lei risponde: qua.
0: Ma che carina, Lisa! Bellissima la barzelletta! E poi quel qua lo hai detto proprio bene, vero?
1: Vero!
0: E allora mi raccomando, continuate a mandarci i vostri strepitosi messaggini al nostro numero che è
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per un'altra spumeggiante puntata di
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

lasciati a croccantini mandan giù la fatica che facciamo, presto ci ricompensiamo.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata, ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!»
1: esclamò la pizza.
3: «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Eccoci! Bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang!
0: Yuhu! Ciao Lella, ciao Lallo!
1: Ciao Madisimo!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: E allora siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì! Bello, bello!
2: Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa meravigliosa!
1: Ah, ho capito, si parla di me!
0: No, Lallo, no!
1: Ma scusate, cosa ci può essere di più meraviglioso di me medesimo?
2: Un sacco di cose, Lallo, senza offesa! Per esempio, la natura!
0: Brava, Lella! E infatti oggi parliamo proprio di un aspetto della natura, i colori!
2: Oh, sì! Parliamo di tutti i colori della natura.
0: Certo, parliamo di tutti i colori che possono percepire i nostri occhi e degli effetti che possono avere su di noi. E anche la domanda del nostro quiz sarà dedicata ai colori. Ma prima, una bella canzone!

0: allora entriamo subito nel vivo del nostro quiz di oggi. La domanda è questa: qual è, secondo una ricerca molto particolare, il colore più brutto e qual è invece il colore più bello del mondo?
1: Armando, ma queste sono due domande.
0: È vero, Lallo, sono due domande. Così i bambini possono divertirsi a cercare più risposte.
2: Che daremo a fine puntata.
0: Brava.
2: Quindi seguiteci fino alla fine.
0: Molto bene, allora cominciamo noi. Quali sono i vostri colori preferiti? Vi dico il mio?
1: Sì.
0: Il mio è il blu.
1: Ah, il blu, bello!
0: Sì, ti piace?
1: Come il mare!
0: Sì,
1: bello,
0: sì, come
1: bello,
0: il cielo!
2: Che
0: bello.
2: Meraviglia, io invece ce ne ho due.
0: Dai.
2: Il verde dell'erbetta e il rosa della mia gonnellina.
0: Carini, carini.
1: Bello, anch'io ce ne ho due, anch'io. Il marrone del cioccolato, e il rosso della fragola.
0: Wow, certo, non potevano essere che i colori del gelato. Però, Lallo, devi sapere che quello della fragola, in realtà, più che un vero rosso, è un rosa.
1: Rosa è un colore da femmine.
0: Ma no, cosa dici? Guarda, anzi, dovresti sapere che fino a un po' di tempo fa non era affatto così. Prima il rosa era considerato una specie di rosso chiaro, appunto. E quindi era il colore della forza e del coraggio dei guerrieri.
1: Bello.
0: E l'azzurro era invece considerato un colore delicato, grazioso. Poi, tanto tempo fa...
1: È cambiato tutto.
0: Sì, sai le aziende quelle che fanno i vestiti?
1: Sì.
0: Hanno deciso che il rosa è per le bambine, le femminucce, e l'azzurro per i maschietti.
2: Per i maschietti?
0: Perché? Non si sa, è andata così.
2: Ho capito.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità.
1: Sì.
0: Sapete che cosa significa essere al verde?
2: Stare in un bel prato?
1: Ma no, Lella, significa avere un brutto colore perché uno ha mangiato qualcosa di molto cattivo.
0: No. Essere al verde significa aver finito i soldini ed è un modo di dire che risale a molto tempo fa, quando si illuminavano ancora le case con le candele. Il fondo della candela, infatti, era tinto colorato di verde e quando si consumavano fino lì voleva dire che bisognava cambiare.
2: Quindi significa aver raggiunto il fondo, non avere più nulla.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E sempre a proposito di verde, sapete che è il colore che riusciamo a vedere meglio?
1: No, io vedo meglio il marrone cioccolato.
0: Figurati. Vabbè, in effetti, Lallo, non tutti vedono i colori allo stesso modo. Lo sai che tra i vari popoli che abitano la nostra terra ci sono delle piccole differenze nel vedere i colori? Certo, i giapponesi, ad esempio, sembra che non riescano a distinguere il verde dal blu e chiamano entrambi i colori Ao.
2: Che divertente! Siamo tutti così diversi. La natura è davvero perfetta e meravigliosa.
0: Giusto, Lella. E adesso ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questo.
3: A colori. Il rap degli uomini a colori.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E io vi ricordo la domanda quiz di oggi. Qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo?
1: Armando, senti, prima ci hai detto che i colori hanno degli effetti su di noi. Quali sono?
0: Allora, avrete notato anche voi che i vostri colori preferiti vi fanno stare bene.
1: Certo, io quando sto in un bel prato verde con la mia gonnellina rosa mi sento benissimo.
2: È vero, anch'io quando vedo avvicinarsi un bel gelato fragole e cioccolato, ma quanto sto bene, Armando.
0: E infatti è così. Ma alcuni studiosi hanno voluto approfondire l'argomento e hanno scoperto che ogni colore provoca delle reazioni diverse. Ad esempio, quale colore, secondo voi, fa battere il cuore e trasmette forza ed energia?
1: Il rosso!
0: Brava Lella, brava! E quale colore, invece, dona pace e tranquillità?
2: Il marrone!
0: No, Lallo, il blu. E quale colore, secondo gli esperti, favorisce il sonno?
1: Questa non la so.
0: Il tuo amato verde, Lella.
1: Ah, ecco perché io dormo così bene.
0: E ancora, quale colore dà ottimismo e buon umore?
2: Il giallo.
0: Bravo, Lallo, questa volta ci hai preso. E quale colore, invece, aiuta la concentrazione e la creatività?
1: Ve lo dico io,
0: il viola. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e subito dopo daremo la risposta al domandone del nostro quiz.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E dopo la canzone dei colori è venuto il momento di dare una risposta al domandone del quiz di oggi, che è: qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo? Oh. Risposta: il colore più bello è una specie di blu, si chiama blu cobalto.
1: Il blu con Aldo. No. Ma Aldo chi è?
0: No, è blu cobalto, è proprio una particolarità. Mentre il colore più brutto del mondo è una tonalità di marrone davvero sgradevole.
1: Ma come il marrone, Armando? È il mio colore preferito.
0: Vabbè, perché tu pensi subito al cioccolato, Lallo. Mentre chi non ha questo pensiero lo associa alla...
1: alla papà.
0: Alla popò, bravo. E voi bambini, che cosa ne pensate? Vi piacciono i colori? Diteci qual è il vostro colore preferito e mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
2: Bye.

Quando arriva il vento freddo dell'autunno, molti animali in letargo se ne vanno, si sistemano al calduccio nelle loro tane e fanno un pisolino lungo molte settimane.

quando soffia il vento caldo d'aprile, si risvegliano e son pronti per uscire. L'inverno è finito, il freddo è passato, è primavera, il sole è tornato. Si svegliano tutti.

0: Sacadula, magica bula, bibidiba bibibu. Fa la magia che non vuoi che vuoi tu, bibidiba bibibu.
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di... Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: E ciao Lella!
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo.
2: L'allegria!
3: La felicità!
1: Non proprio, però questo sentimento, quando abbiamo la fortuna di provarlo, ci mette anche allegria e tanta felicità.
2: Lella, ma tu l'hai capito?
3: No, mica tanto.
1: Vabbè, vi do un indizio. Si dice che se lo trovi, è come trovare una cosa molto preziosa.
3: Un amico!
2: Amicizia!
1: Ma bravi! Oggi parliamo proprio di amici e di amicizia. E tanto per entrare subito nell'argomento, ascoltiamo una bellissima canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del magico trio composto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo parlando di amicizia e noi tre siamo dei veri esperti in questa materia.
2: Perché siamo amicissimi.
0: Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
1: Evviva, sentiamolo subito.
3: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe? Perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero. Ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma... vorrei farlo con tutti, per favore, mi insegni? Io mi chiamo Flavia, grazie, ciao!
0: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello! Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo Lellina che consiglio ti può dare.
1: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
2: Io sì, Lella, c'ho tutti i trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, eh. Abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più.
0: No, Lallino, io credo che per fare amicizia non servano né i trucchetti e né le formule magiche, vero Lellina?
1: Sì, poi non è possibile diventare amici di tutti.
2: No, non è vero, io sono amico di tutti perché sono un cavallino simpatico.
0: È verissimo Lallino, tu sei molto simpatico, ma credo che la nostra Lellina voglia parlare di amici veri, proprio gli amici del cuore, sai?
1: Giusto, un amico vero è molto raro e prezioso, è qualcuno che ci fa stare veramente bene quando passiamo del tempo insieme.
0: Per esempio, voi Lella, Lallo, quanti amici veri avete? Provate a contarli.
2: Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 500, 5.000, 752.
1: Ma dai, Lallo, pensaci bene.
2: Va bene, d'accordo. Allora, i miei amici più amici di tutti sono... ci devo pensare, eh. Trovato, siete voi! Lella Armandissimo!
0: Grazie, Lallo. Ma com'è successo che siamo diventati amici? Voi ve lo ricordate?
1: Veramente... non saprei.
0: Ecco, perché neanche io ricordo il momento esatto. Perché dicevo, l'amicizia è un po' così e si rafforza dopo tanto tempo che si sta insieme, che ci si sente bene. E allora sì, diventa una specie di magia.
2: Oh, lo dicevo io, è una magia. Allora ripeto la formula, eh. Abracadabra, abracadù, l'amico più amico sei proprio tu.
1: Per me l'amicizia è preziosa e mi rende felice come una giornata di cielo azzurro.
2: L'amicizia ha il profumo di una torta tripla pane di cioccolato.
1: È leggera come una piuma.
0: E poi mette tanta allegria. E una cosa è certa, quando si incontra un vero amico, il tempo passa via velocissimo.
2: In un soffione, anzi, in un soffio.
0: E magari viene voglia di mettersi a cantare una canzone come questa.

0: Flavia, hai capito che cosa vuol dire essere amici? Amici fino in fondo, amici sempre. Vuol dire volersi bene, vuol dire essere proprio come dei fratelli e forse anche di più. Essere disposti ad accettare i difetti dell'altro. Insomma, per una grande amicizia non ci sono trucchetti, è davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
1: Gioia salvatissimo! È vero!
0: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Bella.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
2: Attento, Pooh. Reggiti forte.
1: Sì.
2: 4.
1: Sì.
2: 3.
1: Sì.
2: 2.
1: Sì.
2: 1.
1: Sono una nuvola nera che un po' di vento

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api. Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il cammino delle stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea, dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost, è la». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lug, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima, forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri, sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone, camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Beghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono!
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone.
3: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: La grandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina. E adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria,
0: sì,
3: deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più?
0: Sai, bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, che è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona!
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo, sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusa, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: No.
0: Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla Fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lellina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così.
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Pin. Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di
2: Big Bang.
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla prossima.

0: sacco ribelle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Con i jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma, con un

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: farti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai come.

0: tan lui jet song gong. Danno il tempo con i gong. Ma questa sì che forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La cazzo!

0: Fotini, Pupazzi e Peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, eh? Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, no, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: Lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa. Ha messo l'apparecchio ed è felicissima. Hai sentito, Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora, Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio, ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando, ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere, è come Harry Potter.
1: Oh, wow, mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, Stai sgocciolando? Io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove. Diventerò un Moccio Potter!
0: Bravo Moccio, anzi, bravo Moccio Potter! E ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Moccio! Insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: che muovi. E allora
1: muovi,
0: ragazzi di tutto il mondo, è il mitico Re Giulian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere

piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Ti piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo sbalto, non è stato fatto per te. La cimpia, non è stato fatto.

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!

0: estate!
1: Oggi, Andrea, sono super felice!
0: Davvero, perché?
1: Ti ricordi la mia orchidea?
0: Ma certo, sì, quella che stai curando da tempo!
1: Esatto! Erano rimaste solo due foglioline, piccole piccole, ma mi sono presa cura di lei e... Ta-da! Oggi sono sbocciati di nuovo i suoi fiori. Che meraviglia!
0: Wow, è proprio bello vedere sbocciare la natura.
1: Sì.
0: Bisogna sempre averne cura,
1: sempre,
0: ricordiamocelo.
1: Sempre. Ma, Misterio, sei tu? Che ti succede? Hai il raffreddore!
2: Oh no, sono allergico alla polvere.
0: Beh, deve essersene accumulata parecchio tra le tue pagine.
2: In effetti è da un po' che non spolvero qua e là.
1: Ma Misterio, insomma, ci sono i bambini, che figuraccia.
2: Ops, hai ragione. Ciao bambini, scusate un attimo. Oh, ecco fatto. Finito, tutto bello pulito e pronto per indicarvi la missione di oggi.
0: Siamo tutto orecchi, vai!
2: Oggi andrete nel regno fiorito e incontrerete i suoi futuri re e regina, il principe Tulip e la principessa Viola. Questo è quanto.
1: Che bello, il regno fiorito! Devono esserci tanti fiori laggiù. Parlavamo proprio di fiori oggi.
2: Che coincidenza!
0: Ma non ho capito, il principe e la principessa si devono sposare quindi per diventare re e regina. Beh, e noi siamo invitati al loro matrimonio?
2: Questo è quanto! Ciao bambini! Ci deve essere ancora qualche granello di polvere.
1: Oh, sarebbe fantastico essere invitati ad un matrimonio!
0: Chissà cosa ci aspetta! Iridella! Abbiamo bisogno di te!
1: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove vi porto oggi? Nel regno fiorito ad incontrare i futuri re e regina. Benissimo, seleziono la destinazione. Per la missione di oggi vi servirà semplicemente essere eleganti. Non si possono incontrare i reali con abiti casual.
0: Wow, in effetti mi sento molto elegante con questa giacca.
1: Anch'io, che stile, Iridella. Con questo look mi è venuta voglia di ballare. Mettiamo un po' di musica. Ma certo, ecco qua una canzone per il viaggio.
0: Anche per voi, bambini, un po' di musica per cantare, ballare e divertirvi insieme a noi.

0: Siamo quasi arrivati a destinazione. Il regno fiorito è sotto di noi. State attenti a Dragoncello, il drago di questo regno, che in questi giorni sta terrorizzando tutto il reame.
1: Un drago pericoloso? Ma veramente pensavo di andare a un matrimonio?
2: Sapevo che non poteva essere così facile la nostra missione.
1: Grazie per l'avvertimento, Iridella, eh?
0: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci arrivati. Buona missione, ragazzi.
3: Grazie, Iridella!
1: Ciao! Che meraviglia! Guarda quanti fiori bellissimi! Sembra un giardino incantato, come il giardino di un castello! Il castello del regno fiorito!
0: Sembra il castello della fiaba di Cenerentola!
4: Laura! Andrea! Vi stavamo aspettando da questa parte!
1: Arriviamo!
0: Che bello! Guarda che scalinata fiabesca! Sembra un sogno!
4: Finalmente siete qui, venite! La principessa ci sta aspettando nella sala reale! Abbiamo bisogno del vostro aiuto!
0: Eccovi qui! Laura, Andrea! È un vero piacere conoscervi!
1: Il piacere è tutto nostro! Allora diteci, come possiamo aiutarvi?
0: Domani io e il principe Tulip ci sposeremo! Finalmente saremo re e regina! Abbiamo invitato tutti gli abitanti del reame, ma abbiamo paura di Dragoncello!
2: Dragoncello, eh?
4: Perché? Lo conoscete?
1: No, cioè Iridella, la nostra navicella Saputella, ci ha parlato di lui, ma non l'abbiamo mai incontrato.
0: È un drago sputafuoco malvagio. È rosso, con la cresta azzurra, e fa tanta paura. E se dovesse farci visita domani durante le nozze? Oh no, sarebbe terribile.
4: Oh, non fare così, mia cara, calmati, ti prego. Vedrai che... Basta, non la finisce più. Vedrai che ci aiuteranno loro. Ci aiuterete, non è vero?
0: Ma certo, convinceremo Dragoncello a starsene buono buono domani nella sua caverna. Oh, grazie, grazie, grazie.
4: Ah, sì, sapremo ricompensarvi.
1: Oh, non preoccupatevi, siamo qui per questo.
0: Voi aspettateci qui. Andrea, si va nella foresta del Regno Fiorito.
4: Seguite il sentiero che porta alle cascate. Il drago vive laggiù.
1: Pronti? Si va! Da questa parte!
0: Sì, arrivo. Oh, guarda, ecco il sentiero!
1: Ah, sì, è vero. Stiamo attenti, perché il Dragoncello è molto pericoloso.
2: Già, dobbiamo stare attenti.
0: Guarda, è cascata!
1: E chi sta cantando?
0: Andiamo a scoprirlo. È qualcuno in quella caverna.
1: Non è che sia proprio bravo, però. Nascondiamoci dietro quella roccia.
0: Rosso e con la cresta azzurra. È Dragoncello!
1: Però a me non sembra per niente cattivo o pericoloso.
0: E allora perché tutti pensano il contrario?
1: Dobbiamo scoprirlo.
0: Sì, però non dobbiamo spaventarlo, eh?
1: Giusto, ci penso io. Ehi, Dragoncello?
5: Chi? Chi ha parlato?
0: Come non detto, è cattivo. Scappiamo!
5: Vi lancio una delle mie fiamme. Devo avere un lato troppo.
1: Aspetta, Laura. A me non sembra proprio cattivo. Anzi, mi fa ridere.
5: Io sono cattivo e voi dovete avere paura di me. E domani, alle nozze reali, farò paura a tutti quanti. Li farò scappare a gambe levate. Se solo mi passasse questo mal di gola.
0: Hai provato con del miele?
1: Ma Laura, non vorrei aiutare il drago a rovinare il matrimonio.
0: Ah no, lascia fare a me. Mi è venuta un'idea. Vai a cercare il miele. E intanto io, Dragoncello, e tutti voi bambini ci ascoltiamo.

0: Ecco qui il miele. Vedrai, ti farà bene e ti tornerà la voce.
1: Fidati, ti farà bene.
2: E va bene. Buono, è buonissimo.
1: Visto? Ti ha fatto bene. Ma adesso puoi dirci perché vuoi rovinare il matrimonio?
2: Perché sì, perché mi diverti. E poi perché non mi hanno neanche invitato.
0: Laura, secondo me c'è rimasto male. Hanno invitato tutti tranne lui.
1: Eh sì, ma non l'hanno invitato perché pensano che sia cattivo. E non è così.
0: Sono sicuro però che lo faranno. Non ti conoscono davvero, Dragoncello. Sei un drago sputafuoco. Sai com'è? Hanno paura. Ma quando sapranno come sei davvero, ti adoreranno. Sei così simpatico. Forza, andiamo tutti insieme dal principe e dalla principessa.
2: Oh sì, mi piacerebbe tanto. Mi piacciono tanto le feste. Mi emozionano.
1: Allora non perdiamo altro tempo. Andiamo al castello.
2: E se poi...
0: Stai tranquillo, non avere paura. Andiamo. Forza, da questa parte.
1: Sì, andiamo.
0: Eccoci arrivati al castello.
1: Principe, principessa, siamo tornati e abbiamo una sorpresa per voi.
3: Cosa? Dragoncello è con voi? Qui?
4: Ma come avete potuto portare il nemico a corte?
0: No, non è nessun nemico, non vi preoccupate. Dragoncello non è cattivo come sembra, è simpatico. È un drago canterino.
1: E vedete, c'è rimasto un po' male per le nozze. Desiderava tanto essere invitato. Dragoncello, forza, non essere timido.
2: Ecco, sì, io vorrei tanto venire al vostro matrimonio. Magari potrei cantare per voi. Sono bravo, eh?
3: Ma tu sputi fuoco e terrorizzi tutti quanti.
2: No, no, non mi piace lanciare fiamme. In questi giorni avevo mal di gola. Per questo ho sputato fuoco. Ma ora non mi fa più male e mi è tornata la voce.
4: Ma sei bravissimo. E non sembri più il drago sputafuoco che fa paura a tutto il regno. Ci siamo sempre sbagliati.
3: Potrai mai perdonarci?
2: Sì, se mi fate cantare al vostro matrimonio, prometto che non ve ne pentirete.
3: Sarà una gioia sentirti cantare alle nozze. Mi hai emozionato così tanto. Sarai il nostro cantante reale.
1: Ci piacerebbe tanto partecipare al grande giorno, ma ora dobbiamo proprio andare.
4: Grazie, amici, ci avete aperto gli occhi. Ora il nostro regno fiorito è in pace e non c'è cosa più bella.
0: Auguri per le nozze.
3: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, Dragoncello, e in bocca al lupo per domani.
2: Oh sì, grazie, a presto.
0: Andiamo, Laura, Iridella ci aspetta.
1: Eccola. Missione compiuta, ragazzi.
5: Mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che avventura! Oggi mi è sembrato di vivere in una favola. Principe, principessa, drago.
0: Sì, sì, hai davvero ragione.
1: Chissà come avrà cantato Dragoncello al matrimonio.
0: Vabbè, sicuramente benissimo. Hai sentito che voce? Un usignolo.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Un drago canterino.
0: Già, non bisogna mai giudicare dalle apparenze.
1: È proprio vero.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo al prossimo viaggio, alla prossima avventura e naturalmente...

0: bambini, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E qui con me la fantastica Lella.
1: Grazie Armandissimo, ben ritrovati a tutti.
0: E il grande super Lallo il cavallo.
2: Lallo non c'è. Al suo posto sono arrivato io.
1: Lallo, ma che cosa dici?
0: Ma soprattutto, va bene che siamo alla radio e non ti possono vedere, ma perché hai quella maschera nera sugli occhi, il cappello nero e anche un mantello nero?
2: Perché non sono Lallo, sono Lorro, l'eroe mascherato.
1: Oh, chi l'avrebbe mai detto che a Big Bang sarebbe arrivato Lorro al posto di Lallo? Zac, zac, zac.
0: Ma Lallo, cioè Lorro, perché mi hai scritto una L sui pantaloni con il pennarello?
2: È la L di Lorro, l'eroe mascherato, così ti ricorderai di me.
0: Ah, ho capito. Ma tu sei sicuro che non sia un pennarello indelebile, eh? No, non vorrei aver rovinato i miei pantaloni per sempre.
2: Non lo so, Armandissimo. Nessuno si preoccupa se la L di Lorro, l'eroe mascherato, si può lavare. È un onore avercela sui pantaloni, eh?
1: Se vuoi, li porto a lavare alla fattoria Cielo Rosa, Armando.
0: Sei carina, Lella, ti ringrazio, però non preoccuparti, dai, magari il segno non rimane. Comunque, vorrei proprio sapere come mai in trasmissione è arrivato Lorro al posto di Lallo. Però prima vi voglio raccontare un messaggio di quelli che ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
2: Visto che anche Lorro conosce il nostro numero.
0: Wow, incredibile. Ma il messaggio che voglio raccontare ce lo manda Alessandro, che vive in Francia. Vuol dire a Lallo che se vuole andarlo a trovare lo accoglierà a braccia aperte. Grazie Alessandro, come sei gentile a invitare Lallo in Francia.
2: Ma veramente sono davvero commosso.
1: Ma
2: non senz'altro.
1: Ma allora avevo ragione io. Sei Lallo, non Lorro.
2: E va bene, mi avete scoperto. Sotto la maschera ci sono io, Lallo, lo sceriffo del West. Però non ci sareste mai arrivati, vero?
0: Assolutamente no, Lallo, ma proprio no. Infatti ero lì che mi chiedevo, chissà chi ci sarà sotto quella mascherina nera. Ma benvenuto a Big Bang, Lallo. Allora, spiegaci come mai oggi sei in versione mascherata.
2: Ah, Armandissimo, ho visto un film bello, bellissimo, con un cavaliere mascherato in sella a un cavallo nero che tac tac tac lasciava le Z dappertutto. Wow. Allora ho pensato che anche io potrei fare l'eroe mascherato. Beh, poi non ho neanche bisogno del cavallo, perché sono già un cavallo.
1: Ho visto anche io quel film, si chiama Zorro.
0: Ma devi sapere, Lellina, che è uno dei miei film preferiti quando ero piccolo. C'erano Zorro, che in realtà era Don Diego della Vega, il suo cavallo Tornado e il suo domestico Bernardo, che non poteva parlare, e la sua fidanzata, e poi ancora suo padre, Don Alejandro della Vega, e il cattivo governatore e il simpatico sergente Garcia con i suoi baffoni.
1: Il sergente Garcia è molto buffo. Zorro gli lascia la Z anche sul suo pancione o sul di dietro dei suoi pantaloni, che poi cadono.
0: è vero, me lo ricordo. Ma sapete perché Don Diego della Vega si traveste da Zorro e va in giro a lasciare le sue Z dappertutto?
2: Perché è molto divertente fare ciac ciac ciac.
0: Sì, Lalo, è molto divertente, ma non solo questo. La storia di Zorro narra che all'inizio dell'Ottocento c'era in California un governatore molto tiranno e imbroglione che opprimeva il popolo facendo pagare tantissime tasse.
1: Oh, povero popolo!
0: E allora Don Diego, che era un aristocratico che viveva nella cittadina di Los Angeles, decide di aiutare il popolo a ribellarsi al governatore. Così si mette una maschera nera sul viso, un cappello nero e un mantello nero e durante la notte va in giro a fare giustizia, vendicando i cittadini dalle malefatte del governatore.
2: E si fa chiamare Zorro.
0: Ma sapete cosa significa Zorro?
1: Beh, no, non lo sappiamo, Armandissimo.
0: Allora, El Zorro, come veniva chiamato in spagnolo, perché a quel tempo a Los Angeles si parlava lo spagnolo, vuol dire la volpe. Perché Zorro era veloce e furtivo come una volpe. Era un vero atleta, sapete, che saltava sui muri, correva, faceva capriole. E nonostante ci fosse una taglia sulla sua testa...
2: Oh, povero Zorro, ma chissà che fastidio girare con una taglia sulla testa. Era pesante questa taglia.
0: No, Lallo, Taglia vuol dire ricompensa. Cioè il governatore aveva promesso dei soldi a chiunque gli avesse portato Zorro, perché voleva metterlo in prigione. Ma lui era molto furbo e non si faceva mai acchiappare.
1: E andava in giro a lasciare tutte le sue zeta. Zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac.
2: Proprio come io lascerò le mie L di là.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. Io sono Armando in compagnia di Lella, direttamente arrivata dalla fattoria Cielo Rosa, e di Lallo, il nostro amico sceriffo che di notte si può trasformare in Lorro, il giustiziere mascherato. Allora Lallo, ci vuoi dire quale ingiustizia vuoi combattere?
1: Beh, Armandissimo, il fatto è che le caprette amiche di Lella hanno portato alla fattoria Cielo Rosa un vassoio pieno di ciambelle e così hanno invitato anche me a prendere il tè con le ciambelle.
2: Perché sono molto gentili.
0: E fino a qui mi sembra che non sia stata commessa nessuna ingiustizia, anzi, tutt'altro.
1: Lo dici tu, perché le ciambelle erano 11 e le caprette 4.
0: 11 ciambelle e 4 caprette. Non riesco a capire qual è il problema.
2: E poi c'ero anche io.
1: Appunto, le caprette e Lella hanno mangiato 2 ciambelle a testa e io solo una. Oh, mi tappino, che giustizia.
2: Beh, infatti sei stato molto gentile a lasciarne 2 a me e alle altre caprette.
0: E infatti questa non è un'ingiustizia, ma anzi è una cosa degna di Zorro o di Lorro.
1: No, a me è sembrata un'ingiustizia bella e buona.
0: Ma scusami, Zorro, Lorro avrebbe sicuramente concesso alle sue amiche una ciambella in più. Si tratta di un gesto carino da fare con delle persone a cui vuoi bene.
2: Già, e poi le caprette avevano trovato solo 11 ciambelle e non 12.
1: Sì, però anche loro potevano essere gentili con me.
0: Ma certo, e infatti ti hanno invitato a prendere il tè con le ciambelle insieme a loro.

0: lo sai che ha ragione, Armandissimo. Però potrei comunque essere l'orro ogni tanto e lasciare la mia L da qualche parte. Ad esempio, se qualcuno butta la carta per terra.
1: O non raccoglie la cacca del suo cane.
0: Sì. O fa il bullo con un'altra persona o un altro cavallo.
2: O non rispetta il suo posto in fila. Mm. Ci sono tante ingiustizie che l'orro può cercare di aggiustare.
0: E poi ho già pronto il costume per carnevale. Yuhu!
1: Lallo, è una bella fortuna.
2: E allora è tutto risolto. E come sempre, adesso è arrivato il momento di salutarci. Però non preoccupatevi, perché ci ritroverete presto qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare un nuovo Big Bang. E mi raccomando, mandateci un messaggio raccontandoci quali sono le ingiustizie che vi fanno dispiacere.
0: E l'orro arriverà ad aggiustarle e lascerà la sorella di l'orro.
2: Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che beve il tè insieme a Lella, Piero Marcelli che fa l'eroe mascherato insieme a Lallo, l'orro, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e un saluto, un ringraziamento grandissimo alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crude, mi senti Crude?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crude, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crude?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crude e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizie all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene! Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao, buonissima.
0: Allora, siete pronti come al solito per viaggiare indietro nel tempo? Oggi attraverseremo i secoli e arriveremo al tempo della notte dei tempi.
2: Questa notte deve essere molto buia perché non la vedo,
1: È davvero così lontana?
0: Lontanissima, Lella. Pensate a quel tempo, secondo la leggenda, sulla terra abitavano i giganti.
2: Bello, i giganti gigantosi!
0: Eh sì, e non solo, perché in giro era pieno di vulcani infuocati. Ed è proprio lì che sono nati i Campi Flegrei, una zona che si trova a nord della città di Napoli.
1: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
1: Ma cosa vuol dire Flegrei?
0: Flegrei vuol dire ardenti. Infatti ancora oggi nei Campi Flegrei si trovano moltissimi crateri e dei soffioni di aria calda e anche tanti laghetti vulcanici.
1: Che posto strano.
0: Beh, sai, è una zona molto affascinante, Si sente poi anche una fortissima, come posso dirti, un fortissimo odore di zolfo.
1: Ah sì?
0: E da quelle parti sono ambientate tantissime leggende. Ne volete sentire una?
1: Sì!
0: E allora, oggi parliamo di titani, ma c'entra anche Zeus, il re degli dei. Allora, ascoltiamo una canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lellina.
1: Eccomi qui.
0: Lallino.
2: E Armandissimo.
0: E anche oggi stiamo viaggiando nel tempo e nello spazio. Siamo in Campania, più precisamente nei Campi Flegrei, in un tempo molto lontano, quando in quella terra c'era una vera e propria stirpe di giganti, i Titani, che erano anche un po' malvagi.
1: Tanto malvagi.
0: Lellina, più che altro erano enormi e dotati di una forza straordinaria. E uno di loro, Oceano, era fatto d'acqua e scatenava continue tempeste. Poi c'era Atlante, che sosteneva tutto il cielo con la forza delle sue braccia, e Rea, una gigantessa che riusciva a sollevare massi enormi come montagne, e tanti altri.
3: Oh, Metapino, meglio stare lontani da questi titanoni.
0: Non hai tutti i torti, Lallo. Infatti, un giorno scoppia una terribile guerra tra Zeus e i Titani.
1: Ma i Titani erano troppo forti.
0: È vero. Se pensi che per arrivare in alto fino all'Olimpo, dove si trova la dimora di Zeus, allora basta appoggiare una sopra l'altra tre montagne.
3: No, ma tipo una montagna panino.
0: Eh sì, e quando Zeus vede che i Titani salgono verso l'Olimpo, monta su tutte le furie e comincia a lanciare dall'alto una scarica di fulmini. Ora vedrete, Titani!
1: I Titani cosa fanno?
0: Continuano a salire. Anzi, anche loro rispondono alle saette di Giove scagliando delle pietre infuocate, finché Zeus, arrabbiatissimo, non decide di farsi aiutare da...
1: Da?
0: Ercole.
3: Ah, il forzutone!
0: Proprio lui, Lallo, il più famoso tra tutti gli eroi. Ma Ercole da solo non bastava ancora. E così anche lui si fa aiutare dai ciclopi, i giganti con un occhio solo, e pure dagli ecatonchiri.
3: Ma chi sono questi ecotapiri?
0: Allora, gli ecatonchiri erano giganti dotati di 100 mani che vivevano rinchiusi in una caverna. E fu proprio Zeus a liberarli. E così i gigantoni diventarono suoi fedeli alleati.
3: Ha, era furbo Zeus!
0: Certo, perché con tutte quelle mani gli ecatonchiri riuscivano a scagliare centinaia di pietre una dietro l'altra. E così, a forza di pietroni sulla zucca, della forza di Ercole e delle saette scagliate da Giove, i Titani cominciarono ad arretrare e alla fine dovettero arrendersi.
3: Abbasi, Titani! Viva Zeus!
1: Ma Armando, non ho capito, cosa c'entrano i Campi Flegrei?
0: Beh, i Campi Flegrei sono nati proprio durante la battaglia di Zeus contro i Titani. Ti ricordi che dicevamo che i Campi Flegrei hanno tanti buchi e tanti crateri?
1: Sì.
0: Ecco, quelli si sono formati a forza di pietre gigantesche che venivano scagliate dai Titani.
1: Ma sarà vero?
0: Beh, non lo sappiamo, le leggende però ci dicono sempre qualcosa di vero. Per esempio, i Titani potrebbero essere le forze della natura, in particolare i vulcani, che spaventavano tanto i popoli antichi. E adesso, che ne dite di un po' di musica?
2: Sì!

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids, bentornati a Big Bang per questa puntata speciale dedicata a un luogo leggendario, i Campi Flegrei vicino Napoli. Allora, Lallo Lella, dovete sapere che ancora oggi quel posto è molto visitato. Si chiama Solfatara.
1: Davvero?
0: Sapete perché questo nome?
1: No.
0: Perché c'è una fortissima, posso dirlo, puzza di zolfo. Ma non solo, bisogna stare molto attenti, perché se andate vicino a questi laghetti o a questi piccoli crateri, c'è una temperatura altissima. E voglio raccontarvi a questo proposito una cosa molto curiosa.
1: Dai, dici.
0: Quando sono andato a visitare la Solfatara, sono diventato amico del custode, il quale ad un certo punto mi dice: è ora di pranzo, ti andrebbe di gustare un buon pesciolino? E io dico: ma certo, perché no? E allora lui scava una buca vicino a uno di questi laghetti, più circa 20 centimetri, ci mette dentro un pesciolino avvolto nella stagnola, aspetta 10 minuti, poi tira fuori il pesciolino ed era proprio cotto. Ed era buonissimo.
2: Ma bella, buon appetito.
0: Bene, che ne dite adesso di ascoltare un bel messaggino?
2: Sì.
0: E allora sentiamo.
3: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando. Io ascolto sempre la mattina quando faccio colazione. Sono Nicola da Treviso.
0: Ma ciao Nicola, ma grazie che ci ascolti la mattina quando fai colazione. Che bello, ne siamo super felici.
2: Bello, bello, grazie.
1: Grazie Nicola.
0: E allora vogliamo ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp?
2: Sì, 347-411-2726.
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di...
2: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

I'm Gazelle. Welcome to Zootopia.

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Svelatori di segreti super segretissimi, utilizzatori di idee altrui per proporre qualcosa di nuovo, imparatori di tabelline con scarsissimi risultati, slegatori amichevoli di lacci, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Se vi state chiedendo che cosa ci siamo venuti a fare su questo pianeta Terra, la risposta è forte e chiara. Boh, e chi lo sa? Ma cosa importa? Divertiamoci!

Un Gianni Morandi di qualche tempo fa se ne andava già a 100 all'ora. Chi l'avrebbe mai detto che passati tanti anni ancora schiaccia forte con quel microfono? Vai così!

Potrebbe sembrare una sigla di robot o di alieni o di qualunque cosa che venga dallo spazio, invece il Jegge non tanto lontano da quelle atmosfere lì.

grande corsa tutta sudata anche oggi per una non ben precisata meta. Grazie amici miei per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Spero che vi sia piaciuta e che vi siate divertiti. Ci sentiamo presto e se avete curiosità da chiedere o qualche barzelletta da raccontare, 347-411-2726 è il vostro numero, eh? Ciao, da DJ.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Allora, dunque, oggi bisognerebbe inventarsi qualche cosa di nuovo. Qualcuno ha un'idea?
2: Io. Vediamo. Facciamo un quiz.
1: Bello! Ma cos'è il quiz?
0: Allora, il quiz è una gara in cui si fanno delle domande e bisogna dare le risposte. Chi dà il maggior numero di risposte esatte vince.
1: Bella, vinco io.
0: Intanto dobbiamo decidere l'argomento del quiz. Vediamo un po', avete degli argomenti?
1: Sì, noi siamo degli animali, possiamo parlare di animali.
0: È vero, Lallo il cavallo e Lella la pecorella, dai, va bene, facciamolo sugli animali. Sono d'accordo.
1: Bello.
0: Allora, attenzione, cominciamo. Ogni domanda viene assegnato un punto a chi dà la risposta esatta. Alla fine vedremo chi tra voi due ha vinto, d'accordo?
1: Vinco io.
0: Allora, prima domanda. Naturalmente, scusate, facciamo un quiz vero. Per prenotarvi alla domanda, dovete avere un suono, come se schiacciaste un pulsante.
1: Io ce l'ho il pulsante, ce l'ho.
0: Sentiamo.
1: Sì.
0: Bello. Tu, Lella?
3: Beep.
0: Va bene. Allora, pronti. Prima domanda. Qual è la differenza tra cammello e dromedario? Prima l'altro.
1: Io. Allora, la differenza tra il cammello e il dromedario è che il cammello inizia con la C di cammello.
0: Sì.
1: E il dromedario inizia con la D di Roma.
0: Da un certo punto di vista è giusto, perché è così, però non è la vera differenza tra i due animali, e quindi hai sbagliato.
2: No. Ecco.
0: Sì.
2: Allora posso dirle io?
0: Certo, Lella.
2: La differenza tra cammello e dromedario è che il cammello ha due gobbe e il dromedario solo una.
0: Brava Lella. Mio caro Lallo, purtroppo. Allora, seconda domanda. Perché si dice beve come un cammello? Questa volta prima Lella.
2: Beve come un cammello perché stando nel deserto ha sempre sete.
0: No. Lallo, la sai?
1: No, non la so io, è troppo difficile questa.
0: Perché il cammello in effetti beve moltissimo. Pensate che può arrivare a bere sino 40 litri d'acqua in una volta sola.
1: Sì.
0: E poi gli serve, perché così lui potrà fare la traversata del deserto senza bere per tantissimo tempo. Non è male, vero? Allora, a questo punto finisce la prima parte. Lella è in vantaggio di un punto e quindi Lella può scegliere la prossima canzone.
1: Sì!
2: Allora io scelgo il Catalicammello!

0: Riccardo, facci un'altra domanda, dai.
1: Va bene, va bene. Allora, domanda sui leoni, d'accordo?
0: Bello, io c'ho tutto sui leoni.
1: Allora, mi dovete dire qual è la differenza tra un leone e una leonessa? Questa volta vi siete prenotati insieme.
0: Ah.
1: Rispondete insieme al mio tre. Pronti? C'è.
0: Pronti.
1: Uno, due, tre.
2: La criniera!
1: Bravi, bravissimi.
0: Che bello, bello.
1: Avete risposto esattamente, perché il leone ha la criniera e la leonessa no. Quindi un punto per uno, siamo 2-1 per Lella.
2: Evviva!
1: Allora, adesso vi farò una domanda apparentemente complicata.
0: Sì.
1: Perché ci sono tre tipi di risposte e voi dovete scegliere quale.
0: Difficile.
1: Va bene?
0: Sì.
1: È un pochino, però se state attenti, secondo me capite bene.
0: Sì.
1: Allora, la domanda è: quante ore dorme solitamente un leone? Prima risposta,
0: sì,
1: dalle 2 alle 8 ore.
0: Sì.
1: Seconda risposta, dalle 8 alle 16 ore.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Terza risposta, dalle 16 alle 20 ore.
2: Che dormiglione!
1: Pronti per prenotarvi?
2: Sì.
1: Via!
0: Lallo. Io mi sono prenotato prima io, eh?
1: Sì.
0: Allora, secondo me, dalle 16 alle 20 dorme.
1: Ma bravo, Lallo, ma come hai fatto?
0: Dato?
1: Sì!
0: Ah, che bello! Perché c'avevo come amico un leone.
1: Ah.
0: E dormiva sempre, non riuscivamo mai a giocare insieme.
2: Adesso io e Lallo siamo pari.
1: Adesso siete pari e Lallo può scegliere la canzone.
0: Sì, beh, allora visto che abbiamo parlato di leoni, facciamo la canzone, quella del Re Leone, il cerchio della vita.
1: Vai!

0: bella questa canzone, Il cerchio della vita, dal Re Leone.
1: Nostra che va, bella Armando.
0: Bella, eh?
2: Bellissima. Anche a me è piaciuta tanto.
0: Sì. Quindi, il punteggio attualmente è di 1-1.
1: No, siamo pari.
0: Per il momento siete pari, ma prima di procedere con le domande, vorrei ascoltare una barzelletta che ci manda Marta, che è proprio sugli animali. Ma che fai? Tu ridi già prima?
1: Sì, perché conosco Marta e mi sta simpatica.
0: Ascoltiamo allora la barzelletta di Marta dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, sono Marta, ho 8 anni e voglio raccontare una barzelletta. C'era una volta un cane e un'oca. Il cane dice all'oca: ho una pelle d'oca. E l'oca dice al cane: non dirlo a me, ho un freddo cane. Ciao.
2: Che simpatica Marta. Un freddo cane e la pelle d'oca.
1: Veramente simpatica. No, scusate, io non l'ho capita. Ma come, il cane ha la pelle d'oca e l'oca c'ha il freddo cane?
0: Ma no, Lallo, è il contrario. Allora, l'oca ha la pelle d'oca e il cane ha un freddo cane, se no non fa ridere.
1: Hai ragione. No, non l'ho capita.
0: Vabbè, lasciamo
2: Armando,
0: stare.
2: Andiamo avanti con il quiz.
1: D'accordo. Ecco, forse è meglio,
0: D'accordo. Sì. Allora, attenzione, siete pronti con i pulsanti? Facciamo la prova.
1: Scalpita.
0: Prova pulsante, Lallo. Prova pulsante, Lella.
2: Bene.
0: Allora, attenzione. Vorrei sapere da voi, è più grande o forse pesa di più il leone o la tigre? Lella.
2: La tigre è il felino più grande. Può arrivare a pesare 300 kg.
0: Brava Lella, 2-1.
1: Veramente.
0: Sì, è stata proprio brava. Complimenti.
1: Grazie. Questa tigre mangia
2: vinto.
1: Tanto.
0: Sì.
2: Vinto. Sei preparata.
0: E quindi puoi scegliere tu la nuova canzone.
2: Allora,
1: bella,
2: scelgo Il leone si è addormentato.

0: Guacciuari, guacciuari.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi. Va bene, va bene. Allora, punteggio. Quanto siamo?
2: Siamo 10 a 20, io sono a 20 e
0: non è
2: la
0: vero,
2: 10.
0: Sto vincendo io.
2: Sì, va bene.
0: Sono in vantaggio di un punto.
2: È un vero punto, cosa vuoi che sia? Si recupera subito.
1: È vero. Potresti recuperare, infatti siamo 2 a 1 per Lella.
2: Sì.
1: Allora, pronti per la quarta domanda del nostro quiz?
0: Pronti.
1: Allora, attenzione.
2: Sì.
1: Qual è l'animale considerato il più veloce tra tutti gli animali del regno animale, che può raggiungere la velocità di 120 km orari? Siete quasi pari. Che dici, Lallo, tu?
2: Sono stato io il più veloce.
0: Non è vero, io.
2: E va bene. Può rispondere Lella, allora.
1: Che gentile che sei.
2: Sì.
1: Va bene, allora, Lella.
2: Sei gentile.
0: Lo struzzo.
1: Lo struzzo? I 120 km orari?
0: Sì.
1: No, non è lo struzzo. Sentiamo, Lallo.
2: È il ghepardo.
1: Ma bravo. Va bene. Allora, siamo in chiusura di puntata. Il punteggio è 2-2, quindi il quiz finisce in parità. Ciao, bambini. Ci sentiamo alla prossima puntata di...
2: Big Bang. Ciao.
3: Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Vorrei che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la mano.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori, voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli, con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare, al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse, immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali, di 35, e sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su RaiPlay Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Nuovo Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: Armandissimo.
0: Ciao. E anche oggi racconteremo un'avventura che ha per protagonista un personaggio molto noto della storia.
1: Sì, lo so. Oggi parliamo di Re Artù e dei suoi cavalieri, quelli che stanno sempre a tavola a mangiare l'arrosto.
0: No, Lallo, a dire il vero, i cavalieri di Re Artù non si riunivano per mangiare.
3: Davvero? E allora a cosa serviva la tavola rotonda?
1: Giocavano a carte, rubamazzo, briscola, scala la lanta.
0: Ma no, non giocavano neanche a carte.
1: Ah, allora Monopoli, Armando, oppure al gioco dell'orca.
3: Si dice gioco dell'oca, Lallo.
0: Brava Lellina, facciamo così, visto che Lallo ha le idee un po' confuse, e forse anche tu, Lellina, vi svelerò a cosa serviva la famosa tavola rotonda subito dopo la nostra canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang con Lella, Lallo e Armando, pronti per raccontarvi in questa puntata speciale le avventure di Re Artù.
1: Wow!
0: Allora, come sapete, il castello dove viveva Re Artù insieme alla sua amata regina Ginevra si chiamava Camelot.
2: Ah sì, il castello col nome da cammello, no?
0: Esatto. Camelot era una fortezza inespugnabile, con torri altissime, mura possenti e un grande fossato che correva tutto intorno. E all'interno del castello, nella sala principale, si trovava la tavola rotonda. Pensate, era così grande che occupava quasi tutto il salone. Infatti, era circondata da ben 150 sedili di legno.
1: Oh.
0: E su ogni posto c'era il nome di un cavaliere scolpito in lettere d'oro.
2: Bello, lo voglio anch'io un posto sulla tavola rotonda. Già mi vedo la scritta, se la luce, bella che brilluccica da tutte le parti.
1: Quindi la tavola serviva per delle specie di riunioni dei cavalieri?
0: Proprio così, Lellina, proprio così. E quando accadeva qualcosa nel regno di Camelot, il sovrano riuniva tutti i suoi fedeli cavalieri per discutere e prendere decisioni. Ma la cosa importante è che questi uomini erano considerati tutti allo stesso livello. Non esisteva tra loro il più importante, il più ricco o il più povero. Erano tutti uguali, per questo sedevano intorno ad una tavola rotonda.
1: Ah, capito.
2: E non mangiavano mai neanche un po' di tè coi biscotti?
1: Ma Lallo, pensi sempre a mangiare.
2: Comunque ho cambiato idea e non voglio essere un cavaliere di Re Artù. Nel suo castello non si fa nemmeno la merenda.
0: Guarda Lallo, che a quel tempo essere nominato cavaliere era un grandissimo onore. Pensa, c'era una cerimonia fatta apposta per quello.
2: No, ma com'era fatta questa Macedonia? Ci mettevano anche le perle, le mele, i mandarini?
0: Ma no, era una cerimonia, non una Macedonia. Cioè un rituale dove il futuro cavaliere si inginocchiava davanti al sovrano e faceva una promessa ad alta voce tipo: giuro che proteggerò e aiuterò tutti quelli che si trovano in difficoltà. Poi il re appoggiava la spada sulla spalla del giovane e lo nominava cavaliere.
2: Re Artù, attenzione con quello spadone pesante.
0: Ma i cavalieri di allora erano abituati a portare spade, lance, alabarde e indossavano delle tuniche di maglia di metallo e in alcuni casi persino le armature.
2: Oh, me tappino, ma questa vita da cavaliere è un incubo.
1: È vero, Armando, che i cavalieri andavano in giro ad aiutare la gente ed erano proprio gentili.
0: Sì, Lella, era proprio così. E poi, in quell'epoca, diventare un cavaliere era un vero e proprio sogno. Infatti, in tutta la Bretagna si era sparsa la voce: Re Artù cerca cavalieri valorosi e forti! Fatevi avanti! Gridavano gli araldi. E un giorno, tra coloro che si presentarono, arrivò anche il famoso Lancillotto.
2: Ah, oh, questo Lancillotto mi sta già simpatico, eh?
1: Arrivava da lontano?
0: Beh, più che altro era sempre vissuto distante da tutti perché era stato allevato nella foresta da una donna misteriosa, una specie di fata che gli aveva insegnato moltissime cose. E poi era un ragazzo generoso e sempre pronto ad aiutare tutti.
2: Bello, un po' come me, anch'io sono un cavallino generoso.
0: Lancillotto un giorno era partito in cerca di fortuna e aveva incontrato tre cavalieri che indossavano delle bellissime armature luccicanti. Li aveva seguiti e da quel giorno era diventato uno dei cavalieri più famosi di tutto il regno.
1: E andava in giro ad aiutare la gente?
0: Ma certo, i cavalieri combattevano contro terribili nemici, anche contro draghi, mostri e belve feroci. Ma soprattutto cercavano una misteriosa coppa.
2: Una coppa gelato, cioccolato fragola.
0: Non proprio. Tra poco, Lallo, ti racconterò com'era e di che cos'era colma questa coppa.
2: Mmm.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione di questa puntata speciale, stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e dei suoi valorosi cavalieri della Tavola Rotonda.
1: E siamo arrivati al punto della coppa di gelato.
2: Beh, Lallo, forse la coppa che cercavano i cavalieri non era piena di gelato.
0: Lellina ha ragione. Quella coppa tutta d'oro, tempestata di pietre preziose, era il Sacro Graal.
1: Ma scusa Lella, io non so cosa sia questo gra-gra, però mi sa che hai ragione. Dentro non c'era il gelatino.
2: Mi sa di no.
0: Il Sacro Graal era una coppa che, secondo una leggenda, era appartenuta addirittura a Gesù.
2: Oh, allora era molto, molto, molto preziosa.
0: Preziosissima. Purtroppo però questo oggetto era andato perduto. Re Artù disse: chi troverà il Sacro Graal diventerà il miglior cavaliere del mondo.
2: Ho capito, allora i cavalieri lo cercavano dappertutto.
1: Sì. E alla fine chi l'ha trovato?
0: Nessuno, a dire il vero. E ancora oggi non si sa nulla di quel prezioso calice.
1: Oh no, Armandissimo, basta, io ho deciso, fare il cavaliere non mi piace. Si sta sempre in giro a cercare il calice che non c'è, con tutti quei vestitoni di ferro, l'elmo, lo scudo, la spada. Poi quando torni al castello scommetto che non accendono nemmeno il riscaldamento e si ghiacciano i dentoni.
0: Vero Lallo, il riscaldamento a quei tempi non esisteva e ci si scaldava solo con un grande camino.
1: No, Armandissimo, troppo scomodo, preferisco la vita da sceriffo.
2: E io quella da pecorella.
0: Però magari volete sentire un'altra storia di Re Artù?
3: Sì!
0: E allora vi do appuntamento alla prossima volta. Per oggi la puntata finisce qui, ma noi ci ritroveremo prestissimo allora con un'altra avventura ambientata al tempo di Re Artù e dei suoi cavalieri.
3: Ciao, ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a

0: divierte, ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi.
1: Un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Vai, di delle due, un grande

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Top Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bighete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse pingete pongete.
3: O clicky clock.
2: O tickete tockete.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
3: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? No. Beh, io avrei una certa setina.
0: No, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Un merluccio.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: Per 1000 sargassi, non fate gasteropodi!
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
2: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Beh, sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo.
2: Sì.
1: Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, dicio, Secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Oh, è stato terribile.
2: Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
2: che
1: dai.
2: Gusto strano. E com'era, Lallo?
3: Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
2: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero, anche se io un'idea me la sarei fatta. E chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io?
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello, di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce, è il sale!
2: Il sale, è vero!
1: Sì.
3: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua, si scioglie e sparisce.
2: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
2: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene 30 kg di sale.
2: Oh. Bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Oh. Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
2: I fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
2: E il rosa è il mio colore preferito!
1: Uh-huh.
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
2: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
0: Giusto?
2: E anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora, vai!
3: 3, 4, 6.

0: Mia degli amici di
1: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

La vispa Teresa aveva tra le orecchie a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

Si può dire anche all'inverso, dos orali e stilisti fragicali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar, ti basta una parola e per un'ora puoi parlar, ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Zappacolta!
2: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
3: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
4: No, prima voglio finire il mio castello.
2: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
3: Aldo, possiamo giocare con te?
4: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
2: Aldo è indeciso. Poi annuisce con un sorriso, rendendo felice la sorella.
3: Va bene.
5: Bravo, Aldo. In tre finirete prima.
4: E così potrete tornare a casa.
2: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
3: Ecco fatto. Castello finito.
4: Evviva!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
3: Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
1: Ciao Luisa! Ciao Aldo! A presto!
4: Ciao!
2: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zappacorta, che ha un'aria felice.
6: Ciao, Lampadino!
5: Ciao, Caramella!
3: Ben arrivati!
1: Ciao, Zappacorta!
5: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
1: Che bello!
4: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
5: Non solo, amici! Potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: Lampadino, Caramella e Zappacorta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
3: Zappacorta, dov'è Pingio?
5: Qui non c'è e non capisco perché.
2: Si avvicina a Papà Yak.
7: Zappacorta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
5: Purtroppo no, Papà Yak.
3: C'è una sola cosa da fare.
4: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
5: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.
2: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
5: Eccolo giù, Pingio!
3: Sembra in difficoltà. Raggiungiamolo.
5: Pingio, cosa ti è successo?
7: Ciao, Zappacorta. Ciao, amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire.
4: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
7: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
2: Lampadino si fa pensieroso.
3: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
4: Certo, Lampadino!
3: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
4: Giusto! E noi lo aiuteremo!
7: Ottima idea! Mettiamoci al lavoro!
2: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e cuccioli stanno andando via.
5: Si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via.
3: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
4: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
7: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
1: Sì!
4: Che dobbiamo fare, Pingio?
7: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
2: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zappacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
7: Sono Pingio, Zappacorta e i suoi amici!
4: Ma cosa stanno facendo?
8: Sembra di essere al circo!
2: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
9: Oh!
7: Oppla! E questo è l'ultimo.
2: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
0: Bravi!
2: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
6: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
2: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
3: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
6: Ecco a voi, cuccioli!
2: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
0: Evviva!
2: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Ciao bambini, come state? Io sono qui per farvi compagnia e darvi la buonanotte. Allora, tutti sotto le coperte. Mettetevi comodi al calduccio. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. E lasciatevi coccolare.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà. Oh!

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singhiozzo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti